0: su tardivo. L'hai cacciato menta curamente per tu. Bevia grande culato per me viar. Sottimo un cutel che archetti entre le orecchie di monero. Parao pas, bolido, parao pas. Nostre sveis di crucent per saturar l'avventurato. Savi che su alcate prat. Creste furagante il comoco. Ma tu, che has raubat tut mon crenna l'estiu passat. Galaupas, polido, galaupas.
1: You can't.

bardo, bam bam bam bam chicandero. Hey, io c'ero, era certo da zero tuo prendere, e la dolce non mi può. Harandai, io c'ero mai, ci sei sacciando, bam bam bam bam chicandero.